Javio. Hala la lobe. Tabi ke tore. Un dog bero tabi ke to plain plain. Tok bota fi mele.

0: Ipoya.
1: Ewela. Blodola. Yenem Blodola. Te do Blodola. Te fe Blodola.
2: Regalo Fonzie.

La prese to go le si e je di na un mo na di o e se to nta mo na di o le le do le na di da e che yin wu 50.3 radio topa ti ja harere a ja harere enu yi te o e je na ga ga.